ricos vuol dire casa, vuol dire governo della casa. Ora, se io penso che la terra è la nostra casa comune, io devo dire che l'economia capitalistica non ha governato bene la casa, anzi, la sta distruggendo.

riguarda l'istvista lei e guarda il misderei. Lei guarda l'istvista lei e guarda il misderei. Ai na varsta l'istvista lei, give swasta un misderei. Ai na varsta